metsi e le mosetsana wa mabedi sinkile le matlhoma hebi tlhopana la tsela mosetsana wa marata go lejwa dumela le foko la motso gape le fare ke sa le ke go tlhomile ditlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhodi kona matsaga go mosetsana wa batho

Tão uma tão sem pumbi parecia trazia trazia trazia trazia trouxinha trazi spongire yaminus bongire yaminus bongire yaminus bongire trazia bongire trazia bongire trazia bongire trazia bongire trazia bongire trazia bongire trazia nenen tumine